0: Nothing but the best music and positive vibes right here with your bro Robert Che. On to the next one.
1: This is Heart Radio. You're on the beach vibes.
2: Heart Radio.
3: Heart Radio.
4: This is Heart Radio.
5: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.